0: Urbana 94.9.
1: Wow, oh. Ho pisente no stascio, a che vuole? Completo, mami. Candela. Yo, yeah, yo, Gansa. Yeah.
2: Mami, ho